pilihan anda. Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni. Limbang FM, pasti di hati.

0: Pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.